Hanno corri di che samartoni sina. Hanno corri samari a te samarita risa. Roni ni nato. E ne corri soni ni ni tre. Reno sama. Arrigo soni che ti scarghetto nel segreto. A muetto. A nomo. A nato. Nicato. Nicato nato. Tu che nato. Tikitikato. Cotigita. Cotigita. A te cotigi samara. A toni di che. A ne cotigi segreto. A cotu. A te cotigi che tu segreto. A toni. A ne cotso. A te cotigi. A te cotigi. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te cotigi samara. A te Anes, America, a te qui sa mai que tu as frère, Anna Fonte, Anna Fonte, Anna Frey Bordonné, dans la reste, dans la ville, America, Amicano, Amicano, Amicano, Amicano, Amresa Mario, Micano, Amresa Marita, Areata, Arete, Arese Mirato, Areza, Arete, Gorisca, Amicano, Amicano, Amicato, Negrisa Maria, Torre, Negrisa Maria. Merci.

0: l'interminabile corteo dei carcerati attraverso il tempo, tramite la miseria, attraverso le periferie. Dall'inizio fin tanto, uno dopo l'altro. Si tengono a qualcosa che prima li precedeva, a colui che sta davanti, agli antenati. Sono solo dei carcerati. Testosterone sclavi, schiavi del testosterone.
1: Colpire, sparare, bruciare, stracciare.
0: Testosterone sclavi, schiavi del testosterone.